0: Die FM4 Morning Show.
1: Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore

0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.